0: luna.
1: Vieni qui in un'ultima strinta, vicino a te voglio dimenticare. D'una sera ad obro messa vinta, o mio cuore assai più d'ingannare.

0: Valley.
1: Corsica Radio, la radio musicale corse.
2: Corsica Radio à Ajaccio, 107.2.
3: Badaremo a guerra, i corti di la scuola, soldati di una stonda, con gli scusali scuri, e lo provumo longo di sta risa che sbola, sarà d'inchiostro amaro.

domani chi sarà a sorte di l'umanità. Tra l'amore e le guerre, tra rancore e allegria.

C'era Ceceu Capradio, puro e sincero, la Lola e Zalivia di Utopo e più brave. C'era Ragiose, Tottozzi, Pietro Antonio di Ugaffè, Subitiarino, Tiasipolo, Matteo, Memme e Santaccio, Giulio di Epiazzo, Petro Calabrano e Zalivia Baracheda.

0: Simone Valet des Abbés d'Ibiou, Picade 3615, code Chimitia.
1: Cortiga Radio, a Radio Musica di Corti. Cortiga Radio in Corti 102.5.

quando ego mi ride da lontano, come una mamma alle sue violette.

piazza di Bo si passano l'ora. O a Ciccio si ugava sino a fanotte. Un menebosso scordato

ma la vita perduti è comune. Il nostro rugore è come un fiore, si apre di mattina, si chiude vace notte. Se ti rido guardo a lui, in un nostro campano.

0: Corsica Radio.
1: Asento sa scarpada di un dia m'abbaciacci, un momento prezioso in cor di tanta fanni, avego in ossa stretta, portando i nostri bassi, a gazette e i vetri che l'eternità squassa.

o afflito, Dio è da sua cultura mora senza un zito. Contuolti appena a monto a Valdonza, da vacchi qui la fena, fussi senza speranza, sbattendo qui sa fiamma di passioni sincera.

Tosca. Quando l'olita capiava la sua prima peda. Occhi peda, fragica che ha capiata l'olita. Non c'era più un'ombra.

feraggio della mia vita, le braccia d'un altro, mi lagherà ferito.

Pijam Gustamaru, jamo vića Sturja. Tu je radio ma baru, kun kunobi Vitoria. E chi man parerà dall'isolo Gaelu, come guidrà passà e fa gli orni veli. E poi entri in amore di l'umana esistenza, chi sparte più che loro quando spargi esperienza. E saggio d'ogni gena e stanciato d'ognuno, volta a cuore pieno, in Deomo comuno.

eravamo lì d'ampi negri, die più feroce battaglia. Quanto vunno i giovanotti a cascare sotto i mitraglie.

scappellato e poi hanno fatto un discorso. Non mi ricordo che si sia fatto, manco una parola di corso.

Belamnor. Pessunia a una bene, in due i surrisi saranno. Sti fiori con son bene.

si facciano un sorriso e possano una griglia. Illuso paradiso, ci manca quel che sia.

in battaglia, sia una protezione contro la cattivezza e i trappoli di un diavolo. Chi Dio li comanda, e voi, principi degli ospiti celesti, mandetti Satanasso e gli altri spiriti maligni, chi viaggiano in un mondo

interesse spadriamo. Antonio se ne è morto e poi a scuola la noiosa non c'era che tre zitti.